0: Ancora per le stemme se c'è se c'è.
1: Vintunaru Vivid Bharati FM 101.3.
2: Ancora special guest in summer lo. Entaki em